0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel number to a fellow Yachi as a more of a phone money to la, to an offer lama, my lord say for Munia. Si my lord for a phone, it's a phone, a stuffy, full fit to say Temelo Felus Fulono, a limitolitasi PIPMN Yateroa. Wafaya le national se va inga tau ala na fatu o sina bole palota e tale pele supermarketi ma wafau tua ina vavai ese le pack and save ma le new world ina ia fai titi ai tau o mea ai. A faya tu ina atu le komisi fa tawa inga le fata nganga po le green light o le a faya le national se tu la fone fa malo siele tu ese ina. O Ford Staffs e au fieni company fa paanga se lua po le duopoli o lo opu lea nei fale o loa umo le New World, Pack and Save ma le Four Square. O fa mauti noa mai e le pale mia ya Christopher Luxon e le isa supermarketi o lea fa malosia e fa ata watu ala to fale o loa ilalo le fainga fa avai po le policy ale national. Wa fola fola le Labour Party e fa asa company te tele ma le tongina o tausu o na fai pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hopkins o se company e lavalo na malosi alo ECI ma le tau wanga e ma fai en tongina tau fai le fuafuaina mo olo masani po basics e ma fai e pei o mea ai ma sua au ma ele isi tu la fono e fa asanga iai. Ma o le aswia le leipa nei fainga pe a fa anga oye ni kampani malolosi tangata ni usila I o loa masani. Ta ua fwa ili se upo fa atawa inga matangata fa atawa ya Arena Williams o le fainga fa amai e na o maketi mo mea ta ua e pei o mea ai e le tisi swa u fe la ua inga fa le tupe fiso o ta inga ma insiua. Ta maiti na iti pasifika o lo sili atu to otele lo otafia fa le mai o no fa afita uli o le madama ma le flu. Olofi tuina le ufainga luenga siinia I fale mai o Starship ma Kate First I au kilani. Le faa tupula ia le afai o cases po umita upu ma uwavala au monisi fo mai matakata to mai faa apitoa ili soifu maloloina. Pemele taita ifono ili vainga faa apitoa mo tui pui pui o le atunu Olo onato fea ngai nei masisiyama malosi e mafuwa mai le flu. Ele mafai ona faa maloloina I vaila au antibiotics. Pai mai Dr. Mariah Roa David, e sili ona vai vai tamaiti ona ele atu otoa ona atu pui puinga. Wafa iti tia lea ufa itangata wa overstay in New Zealand tau sangata luai, ae wafa itelaina lea ufa itangata Pasifika wa over aso na nofua in New Zealand. Femele pulo femalanga inga ya Steve Watson, e tu sama lusfu lono pasene itangata overstay ma ya tunu ol Pasifika usitia, ma le lusfu lima pasene sa yele tau sangata luai. Tuse malelua afe lima se lau tangata olo nonofo in New Zealand, ile taiminei o tangata Tonga, male afe fase lau tangata Samoa, tuse ale male valute si male fitu pasene male tausanga watua na yatu. By my Mr. Watson, ole afai o tangata wa ova aso, e tu maupele na ititi, pe afa atu stuse ele faitau miliona tangata malanga mai faalitula afono, lawful temporary migrants in New Zealand, itausanga taitasi. O le fataa ngofia ina o le kai mo tangata umai supermarketi o le fatu le le fainga faavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo otamu fai le Green Party e fatutu fai le olo supermarketi e umia ina le malo e tale pei supermarketi e lua ma faititi ei tau o mea tau mafa. Le mele fai pule o le Green Party a te ya nau tui ono o lato fainga faavai po policies wa mamanuina faapitoa e fa fa ingo fi ai le tau o se fuanga mo a inga kiwi uma. Mane tana fa ai u. O fa salina se ali itonga solo atoa le fali pui pui mo li anga fiso otai ma le aisa po le methamphetamin. Na fa salina te au I mou unga fa le tau le fa atu langa ino le au mai o le silia ma le lima kilo kalamo le methi in New Zealand le lua afe luis fulfaa. Wali iptia mai ele matangi tonga wa faasa aloteina se tasi umoli e faatasi o mafi fatongi ya tau lutui mai se soli tu la fono. Ai taluai na sili atu ule lima kilo kalama mai na ule fali pui pui lava ule faasalanga tala feangai. Tamo talafona ole ne yaso nwe teleina la utapua inga soifua.